0: bye dulu ya. Okay, bye bye. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.
1: Mate Mare. Music dan info traffic.